0: Hello. Ekale o. Ekalema o.
1: Ami.
0: Ami.
1: Problem our problem.
0: Ami.
1: I don't